0: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus missae celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
1: From the Church of the Visitation.